in Germania 200 in Trentona, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003, ma fra queste contadine, camerieri cittadine, la contesse baronesse, marchesani principali.